0: Chaperone, Pink Pony Club al Dalodo, Jamie Terranui, Now Neck on Bay Breakfast, che vedo il Sebaut Mintage, Sebaut Shringrat, Embarra, Palessano,
1: Buongiorno,
0: il Beto Salgiornata e Taiba, ma non tra l'anio, io ritorno a chance lì. Terpo mana o tal ultima da bel bel hello ma c'è ecco
2: o mana fu ta con blas la ta con
0: yes I in volle now call
2: ecco hanno bisogno
0: e con la bisogno yes bonjour Friday and Saturday nights from 9 Bay